0: ci pensi una regola o te mi ingresca.
1: Mici?
0: No, puero unia na sapata ya puto ripac. Ipac.